Ti vive ore retendo specura in miglio qua in neca tuia e che o se haverame Rodolfito López boca irata ave o apete un 105 ipu apenova boja pujendavio hijo utata te chapira mi tata tio ya poba